Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si ti va a drink? Cosa si